Motolo adi. Wau. Motolo anabu. Otol. Buhuta. Lo uli. Lo Indonesia. Opato. Motolo ulipu. Tauli lo ilo mata. Lo dulu lo hupa. Lo utolia. Olimo. Motolo.